Palma, Sonata di Vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.